Sherry. Ou fatigué, wap devay chay jou. Vini, vini, chita. Pose la, pose la.